fara al'ada daga shekara 9 wato kuma sai ta kai 10 wato 10 wato 13 ko 12 yawanci daga 14 ana karin cewa kin fara al'ada to al'adan nan abin da yake akwai shi

0: aku la ilaha illallah.
1: Nadi je Allahumma ya Rabbana
2: Allahumma
1: kana kuma ta sai la daka Allah shi baki la da aike inki
2: hawa mai duwa ma dallo
1: Allah shi baki la da aike inki
2: hawa mai duwa ma dallo
1: ina dangalam da malukana hakkan han shi har ku mata nai na ku haya kariya wa muddin har sada ba su ta ta ba
2: hawa mai duwa ma
1: matuka na sauka kaman gabu ka san ban za ni kwana da yamma ba yan hawa na kuma dallado
2: hawa
1: kana kuka kuka
2: dallado
1: yan tuwa tuwa wa sabba
2: hawa mai tuwa wa dallado
1: yan tuwa tuwa wa sabba
2: hawa mai tuwa wa dallado
1: yan hoka sai mani ai kullu abba
2: hawa mai
1: wa
2: ma
1: dalla kai so ka sai ma ni ai kullu abba
2: hawa ma dalla
1: wa ta ma tuwa a kanan dabo sai indiri ni so ka tula ta suka irra ta can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta sai da ba ta yi talla ta ba ta sai da wa sai ta yi dukunni kana kuka wayo ni ya Allah dan dinni ku e jani kun ga ba shi dani
2: hawa mai duwa ma dalla
1: wayo ni ya Allah dan dinni ku e jani kun ga ba shi dani
2: hawa mai duwa ma dalla
1: idan za hangi gungun dan dinni can sai ga ga tayi ga abuje sai ke yi dukunni kana kuka wayo ni ya Allah kin min ya kun jinda ne kun la ga jinda ne
2: hawa mai duwa ma dalla
1: na kun ne ku ka sani na ja hawa
2: hawa ga jinda ma dalla
1: kun ne ku ka sani na ja hawa da shin ne ku wanda sai da ba
2: hawa mai duwa ma dalla
1: ni ko sai na ce da yin ku wa ka ka tiki tu ga can hawin hawa
2: hawa mai duwa ma
1: kama ya tamiya na man shan kana tamiya na murado
2: hawa mai duwa ma dalla
1: ya gariya na man gadi hawa gariya na man gaji
2: hawa mai duwa ma dalla
1: jamba bu daudawa addu ma ji
2: hawa mai duwa ma dalla
1: jamba bu daudawa addu ma ji
2: hawa mai duwa ma
1: dalla la ga wani yaki nan da masu daddawa da su jama'a
2: hawa mai duwa ma dalla
1: wani ya ce salla sama ali
2: hawa mai duwa ma dalla
1: la wata ku daddawa ta kaje fa
2: hawa mai duwa ma dalla
1: kawa ku ruwa na tanya go hawa ku ruwa gangan dije in kini niyo ki ta kambiri ni ita zani saya inda ba aki
2: hawa mai duwa ma dalla
1: ta yi tuwo na gwamnati mai tsada shi ya zani saya inda ba aki
2: hawa mai duwa ma dalla
1: don ta yi tuwo na gwamnati mai tsada shi ya zani saya inda ba aki
2: hawa mai duwa ma dalla
1: kullu yawma huwa huwa
2: dalla
1: na kullu lillahi hawa huwa hawa
2: hawa mai duwa ma dalla
1: za kullu yawma huwa na dalla
2: hawa mai duwa ma dalla
1: na hawa mai abincin na sai dawa
2: hawa mai duwa ma dalla
1: inna nan ma kuma aka shara fuka nan hayya ce abincin nan sai dawa
2: hawa mai dawa ma
3: to fara mun kallado
1: hawa ne hawa to ma kallado in kin yi abincin nan dan dani kin hada shi kin kuma gala shi kin yo a kan sha in kin zauna in an dire ne su ka zo su sai ya kowanne ya rike kwano ne ya ga na yi sai sai tu lika tsere gida hali ya ha uwa kada maci abinci yalle na ki
2: hawa mai tuwa ba dalla
1: kai lika tsere gida hali ya ha uwa kada maci abinci yalle na ki
2: hawa mai tuwa ba dalla
1: ba fa yin yin

So kamar yadda na ce dai mai sauraro zan bude wa masoya layi domin su kira su fadu wakar da suke so a sawa masoyan su. So ga layin da za a same mu 08096795 san mai mai ta 08096795